chiede, chiede. Mi sembra un colpa party. Non ti importa, bailas rock and roll. Non ti importa, bailas.